0: 别开枪。
1: 太辛苦了啊！
2: 弟兄们好啊！
3: 辛苦。哎哎，太君！
4: 太君，太君，
5: 什么的干活？
6: 运粮的。
2: 太君，打大的好。
7: 你们两名的大大的，
4: 是啊是啊，
0: 这
7: 你们的东西掉了。
8: 女人的血，
3: 鲁哥，快跑！
0: 驾！驾！驾！
8: 这是女人的血，
7: 军血。
0: 站住！追！
9: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！